senza ieri. I tonai cortati, veni carrigani calatti, che le fanno le toccanismo, toccano, e toccano, me toccanistero la po'.